0: yadda iyaye ko al'umma ta daura shi akai, saboda abu ne mai matukar wahala wanda bai taso da wannan tunani ba ya iya cimma abin da ake bukata. Hakan ma shi ya sanya masu hikimar zance suka ce ice tun yana danyi ake tankwara shi, zuciyar da ta mace kuma farfadowarta ba abu ne mai sauki ba, musamman a wannan zamani da rayuwar ta zama kowa ta kanshi yake, ba mai tunanin halin da wani zai shiga ballantana yayi kokarin bada agajin da ake zato. Ga kasa idan Allah ya albarkace ta da matasa masu hazaka kuma ci gaba kan zo mata cikin sauki kamar yadda muka shimfida a farko, amma abin tambayar a nan ita ce nauyin nawaye? Don kuwa mai sauki ne kaji ana kushe matashi yayin da yayi wani hali marar kyau, inda mai kushewar kuma ya gaza fahimtar shi ma yana da rawar da zai taka tun da fari, wanda watakila da yayi da ba kai ga tofin alasi ne ba. Mun sani akwai tarin shirye-shirye da makunta ke fitowa da su da aka tsara musamman domin manyan goben, ciki kuwa har da dabarun koyar da su yadda za su iya ɗaukar nauyin bukatunsu na yau da kullum ba sai sun jira wani ba. Iyaye kuma su ma suna irin ƙoƙarin da za su iya, kai dai fatar kawai ita ce cimma nasarar abin da ake hankoro. Ba ma kamar a wannan zamani da ake da salon ci gaba da fasahohin zamani suka zo da su, waɗanda kuma suke da sauƙin aiwatarwa, irin wannan gaba da kuma yadda amfani da shi ta hanyar da ta dace ta ci gaba da kawo sauyin rayuwa ga rukunin matasan, musamman ma yadda baya ga gwamnati su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ci gaba da kusawa ciki wajen ɗaura matasan a turbar ribatar lamarin, kamar dai yadda a wannan gaba gidauniyar Wikiya ta shirya taron wayar da kai kan shugabanci a wani mataki na samar da shugabanni na gari da kuma gudunmawa da matasan za su iya bayarwa a ƙashin kansu. Cikin ganawarta da wakilanmu shugabar gidauniyar Dr. Jamila Muhammad Dahiro ta bayyana cewa manufar taron shi ne matasa su san matsayin da suke da shi da kuma irin rawar da za su taka a cikin al'umma.
1: Domin matasa sun ɗauki wani babban jigo na al'umma based on population, based on contribution, based on potential. So idan aka ce ban iya hausa sosai, so idan aka ce based on contribution, abubuwan da za su iya amfanan al'umma da shi. Idan ka duba yanzu za ka ga cewa kirkira da fasaha da kuma kula da lura matasan mu suna da shi, amma kuma ba a iya gano su saboda su kansu ba su yadda suna da wannan fasaha ba. Wasunsu kuma sun yadda suna da fasaha amma ba su da dama, saboda haka wannan taro ne da zai ya kawo dama domin mu kira ma duka bangarori biyu, matasa su gane cewa suna da fasaha, suna da dama, kuma suna da muhimmanci a al'umma, ba a kawai kansu ba, a al'umma kuma a kowane yanayi suka samu kansu, ba sai wai sai an ba su babban dama ba, karamin dama ma za su iya yin amfani da shi domin ci gaban al'umma. Sannan kuma leaders din su ma su fahimci, shugabanni su fahimci cewa matasa fa sun yi koyo kuma suna da wannan fasaha, ba wai kawai domin a yi amfani da kadan daga cikin su ba, a ba su dama, in aka ba da dama a kula da su. Kuma wannan taron yana magana ne sosai akan yadda za a nuna musu hanya, ba wai kawai a barka ka yi tunani dan kanka ba, dole sai an gyara maka, saboda haka muke maganar mentorship. Akwai yara da muka yaye waɗanda muka training din su akan leadership da sauransu, waɗannan yaran za su zo su nuna irin gudunmawa da suka bawa al'ummominsu bayan training din su da aka yi, saboda wasu ma su kai. So taro ne na haɗin juna, na haɗin kai domin ci gaban al'umma, kuma a gane muhimmancin youth a society matasa.
2: Dr. Jamila Muhammad Dahiro shi kuwa a nasa ɓangaren gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya sami wakilcin sakataren gwamnati Honorable Aminu Hammayo, ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin take yi ne wajen ilmantar da matasa kan fasahar zamani da kuma damar da take ba su yadda ya kamata.
3: Wannan taro dai kamar yadda aka faɗa taro ne da yake ƙoƙarin ya inganta harka na matasa, kuma babban abun da muka yi magana a gwamnatance a madadin mai girma gwamna shine ya ƙoƙarin da gwamnati take yi na inganta ilimi, domin shine turba na gina shugabanni a gaba.

Gaisuwa Suleiman Kwanko daga Nijar. Filin zaben mu kwana lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Sani Wanzami da ke Mangoroji wato Warinje wato dan maliki wato dan malikin sarkin maganin gargajiya na Bauchi. Gaisuwar kan mika ta zuwa ga matarka malamin Hawwa tare da mai ungon Babaji Mangoroji sai kuma ciyaman masu maganin gargajiya wato na karamar hukumar Bauchi sai kuma jaramin aska Bauchi tare da sarkin askan Bauchi Ayuba sai kuma wakilin aska Adamu tare da turakin aska wato Adamu Kado sai kuma sarkin askan wato Daladi tare da Daladi Reza sai kuma katangaran muka sarkin askan Gallaga Rafi tare da Hamza Wanzami wato mai ungwar magaji kwatar zukkan su da fatan sun ji da fatan suna tare da biyar su yattuwa daidai wannan lokaci. Barka da sauraron filin zaben mu kwana lafiya daidai wannan lokaci. Baban Iya Nisau ciyaman na direbobin tanka da ke nan Bauchi. Filin zaben mu kwana lafiya ke isar da sakon gaisuwarka tare da fatan alheri zuwa ga matarka malama Fatima sai kuma naka Hassan da wato da Shawanatu Shaban tare da Khalid sai Abba da Zainab tare da Nana da Isyaka tare da Muhammadu Usman Hafsa da Aliyu da Umar tare da Hassana da Husaina sai kuma kace Ibrahim tare da Zara da Amina sai kuma kace gaida maka Alhaji Yahaya dan kani dan baba dake digan yayin nan Bauchi da baban gida Keridi mai taya mai sau Isyaka wato Isyaku Hanafi mai Krem tare da Haruna Alsi Drevan Shafa sai kuma Alhaji Chimbo tsohon ciyaman na tanka da ke nan Bauchi sai kuma ka cingada maka Babaji Sakatare duka su da fatan su ji wannan gaisuwa daga baban Iya Misau wato ciyaman na tanka da ke nan garin Bauchi. Filin zaben mu kwana lafiya ke miki gaisuwar fatan alheri daga Basiru baban Kazan Gordon zuwa ga matarka malama Fatima tare da Jamila yaran naka Sabiru da Suleiman da Salisu Maidoya wato lawali ciyaman masu doya da kai naman kaji sai kuma sarki mai doya bakin gate din dan lemo sai kuma Aminu mai doya tare da baban gida mai doya Mu'azu Sanda mai doya tare da fatan alheri Alhaji Mustapha dan Madiga ciyaman nan kaji da kasuwanni da lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Filin zaben mu kwan lafiya dai mika sabon gaisuwar fatan alheri daga hannun mai sauraron mu a yau da kullum wato malama ta bakanikin ke kasuwar minti gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka malama Jummai sai kun ga cangira maka Sa'idu mai yali sarkin filo tare da Mustapha dan Madiga Allah ya ci maranka arziki sai Allah ya yi ina hada hannu inda nera tare da Adamu dan Gombe mai ayar ruwa baban gida mai doya da dankalin turawa Aminu mai jana agogo filin Abba Alhaji Saka shuka da Adamu dan Gombe mai ayar ruwa da fatan sindi. Barka da jami'in sauraron filin zaben mu kwa lafiya Garba Lada ne Rabi mai hulan mata da ke supply tushar yan tifa zuwa ga matar malam Rabi sai kuma na Basir da Bello tare da Ibrahim Tayyiban tifa tare da Yalimu Gaukaka tare da Sani Burjitu tushar yan tifa sai Muhammadu dan Almajiri sarki Munbar dan Ladi Bakobi injin tare da wazirin Dungal sai kuma ka cinga da muka Sayyid Isa mai yali dukkan su da fatan suna nan lafiya. Adamu Azimin Daudu ga gaisuwar ka zuwa ga matarka malama Salma da Rabi tare da Audu wato mai kujera Soro da Isa Muhammad sarkin Gabas din Daɓe tare da Haruna Gogo ta Shakkawari Jibrin sarkin Dakon Soro Yahaya wakilin Gari Daudu tare da Matawalle na Asabe da Asabe Ibrahim Meleda Daudu tare da gwamna Baki Dare Barin Miya sai kallo na gwamna mai abin mamaki da fatan sun ji. Shima Jibrin sarkin Dakon Soro ce karin barshi a baya a filin zaben mu kwan lafiya isar da sakon gaisuwarsa zuwa ga matarsa malama Na'ima da Maryam yayan nasa Fatima da Ummi da Hafsa da Muhammadu Sudais sai Abba da Adamu da Jibrin wazirin Daudu tare da Fatima alheri wa Audu mai kujera Soro Audu sako mai nama Soro tare da gwamna Zaki Dariya Barin Miya sai kallo Haruna Guguwa ta Shakkawari Alhaji Sa'idu Isa mai yali sarkin Filu tare da mai girma sarkin Soro dukkan su da fatan suna nan lafiya. Dan bakan nikan ka ya fara ya laushi ka wato zuwa ga matar kamala ma kafshata
yayin haka Abubakar da Abdul Karim sai Abba da Babu tare da sarkin dabe da matansa sai kuma Hassan dabe tare da basket dabe sai kuma Hamisu Malam Shayi tare da Isa sarkin Mudun dabe Abdullahi Maimunja tare da Sukora da ban kasuwa dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan

0: chaligira la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Tumarallah da shika marga ya Ladi Musa dan Kwairo filin zaben muku an lafiya ne gidan radio Bauchi zai ci gaba da muka sakon gaisar fatan alheri daga Abdullahi Chairman mai kifi a cikin karaba gin transformer cooperative trading da sauka zuwa ga Sadiku mai nama kafin liman da mutari mai nama kafin liman tare da Yakubu Mula mai nama kafin liman sai kuma Usaini mai kifi rauta tare da dan garba mai kifi rauta sai kuma sarkin malaman rauta mai kifi duka su da fatan suna nan lafiya gani ne a sa kasar mu da lawal Bauchi zuwa ga matar Khadija Muhammad Rabi mai taji kasar mu da lawal Bauchi tare da Alhaji Turaki Musa Ungosara kuna da Muhammadu wato Muhammad Na'imatullah da gare ka da nan wasi wato Na'imatullah nan wasi sai kuma kace mika ta zuwa ga Sufi mai mallan jiran fiya wata sai kuma ida ta majira mai tumatir da mun kai la dajin shugaban yan bage dadi dan babur mai taruhu dukkan su da fatan suna nan lafiya gwamna zaki dariya barinya sai kallon mu ga mun yayin mamaki ce ni ka sabon gaisar sa da fatan alheri zuwa ga dahiru kawu kan da har Safiyan dan kamisho tashar California tare da fatan alheri wa Alhaji Sa'idu Isa mai wato Isa mai lisarkin filo sai kuma dan lada cimaran ka arziki sai Allah yayi tare da wazirin Dungal chama na NTPA sai kuma kace sada gaisar zuwa ga malam Mata Bakarikin keke kasuwar Bauchi kashe da cin gaira muka Alhaji Karabi Tola dukkan ku mai muku fata alheri a wannan dare wato gwamna zaki dariya barinmiya na mai wato barinmiya sai kallo Adamu dan gwamnati a yau ya filin zaben muku lafiya zuwa ga matar Kayalwa da Madina tare da Kabiru Kemi mai yankan farce Yakubu Doba Yakubu Dambrai mai dankali sai kuma baban gwari tsohuwar kamfani tare da Dallaje sakataren yan kore wato Hussein Maluwa mai mungoro tare da Samin Wado mai kabeji kashe dadi dan babur mai taruhu tare da fatan alheri wa Safiyan dan kamisho sai dahiru kawu kan da har da fatan suna nan lafiya Hamidu Black Driver kanta Goldabo zuwa ga matar kamalama Aida Aida Habiba malam Bako mai da kesi tare da Musa Nasara Koro Nasarawa Sabitu mai shago Nasarawa Audu Sakwai mai nama soro da Balaka kamar rake durun sai kuma Yahaya engineer da ke mugaji Kwatas Turo mai Goldabo dukkan su da fatan suna nan lafiya Minista Jafaru mai manja kasuwar Bauchi zuwa ga Abdullahi mai magarin kwari tare da Uba Ahmed wato Baradan durun Yahaya na malam Isa Gudu mai alayahu da Phil Marshall Muhammad Zangina gwamnati yin shinkafa tare da Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya Sa'idu Isa mai yare sarkin filo tare da Muhammad Lauru Dargo mai karshe kacin gaida malam Mata Bakanike kasar unti da fatan sun ji Abdulmumin saka mundari kuriya jannan duniya mai anguwa don sarka zuwa ga matar kamalama Hajara da Muhammad Lauru Dargo mai alalaran mayaga Adamu mai atamfa gangalawai tare da Malu mai kaba na bayi tare da Hamidu Bilal Amisu Dogo mai shayi da bin kasuwa sai kuma zaki gwamna zaki dariya barinmiya sai kallo da Phil Marshall Muhammadu Zangina Audu Sakwai mai nama dukkan su da fatan suna nan lafiya Abdullahi a cakara mai kifi bakin transformer har ila yau kai ma dai sauka zuwa ga baba madakin rauta da Usaini mai kifi rauta sai kuma dan garba mai kifi rauta sarkin malaman rauta mai kifi tare da baba Sambo mai kifi rauta Isa mai kifi rauta dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Abdullahi a cakara Auduwari driver mota da ke Central Moto Park Bauchi zuwa ga Abubakar Janzaki ta shargala baita sai kuma kacin gada maka Sheikh Abdullah Yarob Branch tare da Salisu Baballare Yarob Branch sai kuma ga tambaya muka gambuwa da yaba tashar da labaita tare da sarki mai doya da ke bakin jeddin yan lemo sai kuma ba wato basiru baban kaza unguwar din dukkan su da fatan suna da lafiya Alhaji Dahiru Kawu Kanda har da gaisuwar kafilin zaben mu kan lafiya zuwa ga matar Kamala Mala Didi sai kuma kace Mika sakon gaisuwar tare da fatan ne ya zuga yana ka Isa da Suleiman da Abdullahi Rahman sai mai gida muke ri zunguwa tare da mai gida direban J5 California Safiyanu dan Kamisho California tare da Sa'id Isa mai yali da wato sarkin Filo sai kuma sarkin Gabas din Masarawa wato sarkin Gabas Urudu da Koro Milonia dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Alhaji Dahiru Kawu Kandahar kafin mu je ga faifayen mu na gaba gaisuwar Hamidu Black Diamond Kanta Goldabu zuwa ga Aisha da Aisha mata gare ka da Habiba da cewa mu Goldabu da iyalansa tare da Iliya Kata Masarawa matan nasa ummi da Hawwa Ibrahim Senior Diamond Boxer tare da Gambudo Jili Diamond Jepa da Musanin Jili da Musa na Sala Koro na Sarawa sai kuma aka ce mika gaisuwar zuwa ga Malam Bako mai rake da ke garin su Illahi Yusuf da fatan sun ji kuma da fatan alheri ga gaisuwar su masu sauraro ga wannan

tumar Allah dai shi ka hasan wayan filin zaben mu kawai lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisar fata da haji daga haya wato yaya wakilin gadi Daudu zuwa ga Adamu wazirin Daudu da Ibrahim mai leda Daudu tare da wadda direban pickup Daudu.